Aura! Wonyo Masuo Ampa! Wonyo Maasu! Tie! Kristo nyu maso Ampa! Yeah! Wonyo!

Ability OFM Radio, eh, amico? Ma è pinzo, ogni anno fa. O penso che ti abbia.